0: tego się słucha.
1: Radio 7.
0: Radio 7.
2: Ehi, amici europei, questa è musica per voi. È una musica che non deve chiamare. Balla balla di canzoni tutte in. Canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina Torrero. Il mondo, la luna,